dottore, momentino, momentino, momentino. In che modo darsi può te?

momento. A dire il vero, necessario è un giorno intero. Tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finire. Senza cuore.